Potrebbero che invece questo all'ennesimo agli altri bassi non si consiglia di tesa. Le più basse io ci metto un volume di canto, un volume di chintarlo, c'è il saluto all'ennesimo maio. Le più basse io ci metto un volume di canto, un volume di chintarlo, c'è il saluto all'ennesimo maio. Le più basse io ci metto un volume di canto, un volume di chintarlo, c'è il saluto all'ennesimo maio. Le più basse io ci metto un volume di canto, un volume di chintarlo, c'è il saluto all'ennesimo maio. Le più basse io ci metto un volume di canto, un volume di chintarlo, c'è il saluto all'ennesimo maio. Le più basse io ci metto un volume di canto, quante siamo arrivati a questo maio, quando si cazzo il cielo, mio cielo. Quando mai siamo andati a cielo, mi giuro a questo maio, quando si cazzo il cielo, c'è la cazzo a questo maio, questo che invece. Io mi accavo il mezzo, torno a questo maio, torno a questo lume del maio, torno a maio, e accanto, che tu la cazzo mi giuro a questo maio. Io mi cazzo il cielo, c'è la cazzo a questo che invece. Ma se io per male, sasta. Ma se un po' malo salta, sai che va a chiudere, sai che va a scomanucchimi. Ma c'è caga se in cucuccia il nostro, ma come Gerardo del Regno nostro, Giovanna Maldonado, le dicono tanto di te, uche, le notizie, insomma. Sai che il malo, le dicono tanto di te, uche, le notizie, insomma. Ma c'è ora, la 6:30, ti hanno voglia, la 6:30, ti hanno voglia, questo che io. Sto occupando mentre le Giovanna Maldonado con denuncia ciudadana. Yo que escucho Don Heiler Casanovia con la botana. Le teme a cuyucho y tu cuchule Rayo Turquesa Peninsular. Mire, está claro que eso abre que su tabuete le chuesca y le chuesca. Oye, malo, está claro que eso abre que su tabuete le chuesca. Más de chupé malo, salta canal, trabaja, está en el pueblo antiguo que es que no hay un tiktok o que no lo escucha le. Y a canal, vamos, vete es malo, va a estar que ver que es, vete es malo, amejes, vete es entre lo malo, ve. Bello, pues que eres cojoco, tu laca, malo. Antes que ves que yo ve malo, me, pues cojoco malo, a mí. Antes, ve malo, salta, en el timbre.